0: Rồi.
1: Sono arrivato.
0: Lo scavi.
2: Vado, sì.
0: Rồi.
2: Show me, quick.
0: Sono in quello che stavo facendo.